Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascolti di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ahora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, e ossiano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo e hasibo mes pa sci arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bine nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. E perdonanos nos debe. Mescoso nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia le resuscita fuor di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di boiù ben stima, nos Signor e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito y e tesoro di compasión ta inagotabel, mira-nos cu bondad e aumenta bo misericordia de nos per momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na bo santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

Stavo pensando ieri con 54 minuti le fu di ora di scete. Dopo poco non sta llegando la parte finale del programma di Ben Manita, che naturalmente mi era incoraggiato e anche la conosco sostenitore romana quello sta partecipando fuori a voi in il ritiro di quanto il ritiro di Emmaus pagina mujer questo è quello che sta parrocchia di Cristo Rei del Brasil a voi mañana sabre e c'è domingo e se termina passare i soli ben con questo santo servizio di misa c'è domingo per questa parrocchia di Cristo Rei che non può sostenere e anche risponde un po' di animo forse perseveranza e hobby devozione per quello che ti tratta e insegnanza weekend di Corpus Christi solidità di Corpus Christi a voi arriva per me Giobbiana di Luna lo vedi anche quello che ti tratta e a noci di adorazione di frente parrocchia non lo vedi e servizio di Santo Sacrificio di Misa con adorazione a Santissimo per lo che ti tratta è anche parrocchia di Plata annunciata come tardi 6 ore lo vedi in servizio di Santo Sacrificio di Misa den e capel Cristo soffriente di Madicchia a vedere 6 ore e naturalmente c'è torta si che normalmente di pro cattedrale c'è domingo lo bettin adorazione per quello che ti tratta è fiesta di Corpus Christi adorazione al Santissimo fuori Gesù Sor di Madicchia per 6 ore di tardi tor ora ti un gruppo presente per adorare, siete tutti cordialmente invitati, sa che lo vedete fuori di Gesù di Medina, dentro la cattedrale San Francisco di Assisi.

Questa è la conoscenza più su forza, su guia, quello che ti tratta fin di semanchi. Non sposterebbe le copie de bochon e si confia a Dios bautur circunstancia di vita. Restano naturalmente che ti interessate in bingo, c'è un bingo da fondraise bingo per lo che trattate centro pastorale a Ruban Santa Cruz da di su ritmo della Shon e tambi per Bonan tutto un lugar per sei lancio un fondraise bingo per seguire che è parte di rinnovazione e tambi mantenzione di edificio bingo nel valore di gesturing lo beta un dia 5 di settembre del club che è tio contro il show naturalmente per operare il secatore membro di team e tambi di spese cada servizio di misa di parrocchia contro il no centro di formazione no centro di insegnanza questo è il nostro centro pastorale a Ruba.

30 di novena non ordi sagrada corazón di Jesús, se sigue noche 7 ore, arriva il provincio piano di luna, tam metà dedicata al sagrada corazón di Jesús, dove di adorazione la Santissima, tam bella noche, ugualmente tam parrocca di la Virgen di Fátima, misa del 7 ore, adorazione.

0: Oggi è Jomala, sì, esatto.
1: Amici per tutto il Caribe, il Kerpi di Turgen che sta ascoltando è radio emisora a chi, per si che ascolta è radio emisora a chi, per so, è radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não solamente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor na Aruba.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Που και κρύα, με τη λέγεται Dining Number, να μετά φίλμα να με, μα για να το πάει ένα μπάνκο, πάει μια οφισίνα, ένα νεγκόσιο, που πήγε τραμπάου, από τότε μου έκανε το πριν ρίπακάι, από τότε τραμπάου ρουμάν, από τότε τάει από νόμπρ, από να τετενέπω, που πάει σειρά, από τότε πάει ένα στραφ κάρτ, μα για να πάει τραούν και κουτάνε, επειδή είπω, ει, μπήγε ένα παπέλ de bon conducta, bon point, είπα 5-6 άνια, είπα σου, Babringa den grupo, ekoki segun mito open lo hoel preging, by cas de un gente den grupo batie, coiso celular horteta, me de proceso. Ekoki no ta bon rumaren. Oh, mi te contando mo storia tras di entrevista di Ramon Arnhem. Te paso mi che mando un mensaje da tanto litro la clé di spa Ramon Arnhem in mi amigo Arthur Dawes. Mientras vos tres te vai play te vos presidir i gerci of na junto cu e procurador general amigis. Mientras vos te vai discutir iba manejo di gerci. E reto nante continua. E cogna che te queda passa. A vos una bringa e o famia vai coi revancha bringa back. Manhã e outro te vole bim bringa back que men mese actualihe. Che men un tempo per vai tra commission o ban papia no ma comprende che ti una riunione urgente con Venezia Arthur Dawes e den riunione a che lo a accorda cu in differenti departamenti di ricerca un in da UGC unit georganiseerde criminaliteit Antonan lo manda nan ricerca nan oki pa dar cu ta e divisi algemene ricerca cu te ricerca di caso mas comun u che sei da departamento di ricerca di droga crimen organizza matamento però e a crea differente unità di ricerca de asta crea unità pa investiga e illegal nan of hinder nan cu ta abusa di straniero nan come departamento aki di UMM, Unit, Mensenhandel, Mensensmokkel. Trobe hinga jen recherche den che. Pero rumana, mas è bonito, bose crea jen units. Pero è curason di recherche da dar. Cioè, e nanto cote llega. Ken guta, bai guayaca, entra anche si, alla, pape malo, di manera, è problema di mucho me. Ba bai bi, ma tende, cu ba bisa, iba la gasa. Motivo pa mi bocas, batibo din grupo. E tipo di investigazione qui è lo che ti passa più comune. E seita dar. Che ben, vos può creare un departamento, crea meno sa opportunità e ricerca in crisi, però e curazione, vos non la che vai. E apparentemente, in riunione con il ministro di giustizia, lo ministro di DCD, of lo che ti manda un carta back, per capire, come il ministro di giustizia, che va a esterno di altro team, di manda gente che va a esterno il departamento di ricerca di crimine comune. E questa è una situazione che è urgente, per questo momento, mira, e caso non continua. E da poi mi penso, arriva un post come mira di mio amico di Mike Desco. Penso di Jimmy Sora, ma sono a un rato mi disse che mio amico Roman Cacete, del Neinhofstraat, che è andato nella casa di Mike Loss, che è io di Mike Dias, che si mi ha equivocato. E di caso anche, Cacete mi disse un rato nella sua tata, sul padrastro, Stanley Ehrlich, che mi chiamano un saluto per, perché ora Stanley di Buvo, fotografo, passando un poco retto con il saluto. E non sapevi, ma tu non c'è un lift pa casa di su gente, no? Quando queda cerca di Mike Desco, Mike Petrona, e non de caia e di cacchetto su maggiore, anche, tin e casa onde cu e persona non è assassino, non è amata, e io di Mike, sa giuri, avrei bente di incurare di casa, non. E ti va mi back nella discussione anche di questa giuri. Então o Mike vuole pubblicare algo. Então o que muita mulher aqui te brinca den gang, filma. E te acorda carta na quanto bia Mike Petrona a criticar. Quanto bia ela vai parlamento. Quanto bia ela dona entrevista para foi corte ora que trata caso su Yunan. Ao su Yu. Kiko parlamento a hasi te ave. Kiko governo nan MEP e AVP. Ah, sì, te ave. E contesta ta in realtà come mira di un video. E sei ora buo ai video e è ta spil di bo comunità. E ta bisabo chi ta biba del pueblo. Anto mira che politico anto papi di hofa, cu hulanda, cu torno, cu bolme, chi nga firma, chi nga firma, chi nga bulo di avion, chi nga bai di private jet. Sa che te problema na real.
sa kite problema ku

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan.
1: Bo Guía 88.9 Bo FM.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolor di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, te den pecador, doloroso María, pipa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santifica,
2: lagabo reino bini a nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos ave nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
1: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yedi gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
1: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su único y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuor di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios Tata Todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.

0: Cogas. Resimo cilindro di 20 libri bashi. Paga solamente 27,50 e cambia sangue per uno completamente yen. Ecogas, tanki flepovsta Nicolás, clapa servivo di geluna per giapiano di 8 ore mainte per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore mainte di questo sordi per dia. Ecogas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: En sintonía de Boguía 88.9.